impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it. It was coming down and you were staring back at me in the middle of the street that night. It was dark, but I could see. In the morning, I would see you in a different

0: love.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center. Calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Fall in love.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi per iniziare una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di un posto meraviglioso che, se si hanno un po' di soldini da parte, potrebbe essere magari il prossimo sogno, il prossimo desiderio per le prossime vacanze. Si parla di un super yacht, vi dico già che ha 5 ristoranti, 8 bar, cinema, spa e perfino uno studio di registrazione, così se vogliamo diventare cantanti in alto mare possiamo anche registrare determinate cose. Tra poco si parlerà proprio di questo, sarà il primo argomento del nostro lunedì.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Lunedì insieme The Mag con Yuri Caliolo parliamo di questo super yacht. Si chiama Orient Express Corinthians ed è un gigantesco veliero di lusso lungo 220 metri. Avrà tre alberi basculanti, circa 4500 metri quadrati di vele, con l'obiettivo di utilizzare principalmente il vento per la propulsione. A bordo sono previste soltanto 54 suite, ci tengo a sottolineare il fatto delle soltanto 54 suite, magari qualcuno ne voleva 55, invece purtroppo ce ne sono solo 54, tutte con grandi vetrate sul mare, poi 5 ristoranti, 8 bar, una spa, una sala cinema e, cosa abbastanza insolita su una nave, appunto, ci sarà persino uno studio di registrazione, così se ci va qualche cantante, una band, possono anche registrare. L'idea è trasferire proprio sull'acqua il fascino storico dell'Orient Express, sostituendo i binari con Mediterraneo, Adriatico e anche i Caraibi. Naturalmente siamo in un territorio non facilmente toccabile, in quello dell'extralusso, quindi probabilmente non sarà esattamente la soluzione per chi cerca una vacanza economica per il prossimo agosto, per il prossimo settembre. Però ammetto che, non lo so, mi intriga la cosa dello studio di registrazione. Chissà cosa potrebbe mai uscire, no? Da uno studio che è all'interno di uno yacht. Dovresti avere solo la voglia di metterti a lavorare per qualcosa, perché poi ti trovi in dei posti così meravigliosi con tanto di bello intorno a te che magari non c'è proprio quella voglia di mettersi a lavorare per un progetto. Comunque sarà disponibile per il prossimo anno per chiunque lo volesse, per chiunque ha le possibilità. Ovviamente c'è questo nuovo modo di viaggiare, un nuovo modo anche di pensare ad una vacanza.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Siamo nel mese di settembre, secondo l'osservatorio Confturismo circa 10 milioni di italiani prevedono almeno un periodo di vacanze durante questo mese, durante appunto settembre. La spesa media stimata è di circa 760 euro a persona. La cosa interessante di questo studio, di questa analisi, è che non si parla soltanto del classico viaggio fuori porta che dura 2-3 giorni, quindi il tempo di un weekend, ma circa 3 milioni prevedono dei soggiorni tra 3-5 notti. Molti altri partiranno per una settimana o addirittura anche per 2 settimane. Il mare resta la scelta preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, davanti alle città d'arte e alla montagna, e il 71% decide di restare proprio in Italia. Le ragioni perché si fa tutto questo? Beh, sono abbastanza comprensibili, perché durante il mese di settembre c'è meno overtourism, c'è meno folla, le temperature sono generalmente più gestibili, spesso c'è anche una maggiore convenienza rispetto all'altissima stagione di quello che può essere, non lo so, la settimana di Ferragosto o anche dopo, ma comunque nel mese di agosto tutto costa un po' di più. Insomma, settembre sta perdendo lentamente la reputazione di mese triste, perché c'è un ritorno a tutto, ma sta diventando anche una tra le preferenze più gettonate da parte degli italiani per viaggiare, per prendersi il meritato riposo.
0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Svezia la leader socialdemocratica Magdalena Andersson si dice pronta a governare dopo le elezioni legislative senza un vincitore ancora certo. I partiti di sinistra sono in testa con il 49,4% e 175 seggi contro il 49,1% e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. Se il risultato sarà confermato, ha detto Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. La Russia ammette di aver colpito infrastrutture ferroviarie nell'ovest dell'Ucraina, sostenendo fossero utilizzate per trasportare materiale militare europeo. Kiev e Varsavia denunciano invece un attacco a un treno passeggeri diretto tra le due capitali. Intanto Donald Trump, parlando del conflitto, ha detto di aver chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti russi di produzione e raffinazione del gasolio. È morto a Mestre Sean Micheli, il 25enne rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia, operato per un trauma cranico e deceduto in rianimazione. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne brasiliana caduta in mare nell'impatto, indagini in corso per chiarire le responsabilità. In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza, premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il film raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani sulle tecniche utilizzate nella guerra a Gaza. Contro i registi Abraham e Zor si è scagliato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che ha definito la pellicola antisemita e li ha invitati a lasciare Israele. Riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico, circa 8 milioni di studenti tornano sui banchi. Il ministro Valditara assicura tutti i docenti oltre 37.000 le immissioni in ruolo e quasi 118.000 le supplenze. I sindacati però parlano di oltre 200.000 precari. Restano le criticità sulla sicurezza. 68 crolli nelle scuole nell'ultimo anno e il 59% degli istituti senza certificato di agibilità. Il calcio, serata amara per la Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium con il gol decisivo dell'ex Alzic segnato al 94esimo. Spalletti resta a 7 punti in classifica, riscatto invece per il Napoli che supera 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka nella ripresa, gli azzurri salgono a 6 punti. Il tennis, Sasha Zverev conquista il secondo slam della carriera battendo Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di gioco. Il tedesco diventa il secondo campione di Germania nella storia degli US Open, 37 anni dopo il successo a New York di Boris Becker. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: kisses to my exes.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di The Mag.
3: Parliamo di colori, parliamo anche di tendenze. All'interno di The Mag c'è un sondaggio condotto nel Regno Unito su un bel po' di adulti che hanno messo il verde pistacchio al primo posto tra le tonalità desiderate più di tendenza del 2026, davanti al verde salvia e al marrone cioccolato. La cosa curiosa è quanto siano soprattutto i giovani, no, ad accorgersene, cioè l'88-89% degli appartenenti alla generazione Z intervistati ha notato proprio la crescente presenza di questa tonalità contro il 42% degli over 60. C'è anche un altro meccanismo molto interessante che secondo me vale la pena vedere. Più noi ci concentriamo, vediamo un colore su vestiti, oggetti e social, più può iniziare a piacerci, no? Il 66% della Gen Z intervistata ha dichiarato di aver apprezzato maggiormente un colore proprio dopo averlo visto ripetutamente nella moda. Insomma, pensiamo di scegliere liberamente i colori che ci piacciono, ma così non è, ci facciamo influenzare su quello che potrebbe poi in futuro piacerci. Poi qualcuno decide che quest'anno il turno del pistacchio ce lo mette dappertutto, dopo 3 mesi siamo noi a dire: sai che questo verde non è niente male. Però è bene sapere che secondo la psicologia, secondo anche diversi studi, non fa parte tutto di noi, delle nostre preferenze, ma ci facciamo molto abbindolare da come gira il mondo.
4: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Fabio Pavanello, è iniziato ufficialmente il ventennale, quindi il programma del ventennale del Paese dei Balocchi. 20 anni fa con i tuoi fratelli Massimo e Chiara avete tratto, come si può dire, spinta da un vostro evento doloroso per fare qualcosa, perché ricordo che il Paese dei Balocchi ha lo scopo sì di far divertire i bambini ma di raccogliere fondi. Inizialmente era solo tra virgolette per la ricerca, poi si è sviluppato allargandolo anche ad altre iniziative benefiche. Beh, partiamo dall'inizio. Saresti mai aspettato che il Paese dei Balocchi avrebbe toccato quota 20?
3: No, sicuramente no, perché 20 anni fa non ci immaginavamo di trovarci di nuovo qui dopo 20 anni e continuare questa avventura strepitosa. Per noi è un momento eccezionale, degli anni incredibili.
2: Ecco, voi siete partiti con il Paese dei Balocchi che era al parco, che prima era il parco in Piazza Milano, adesso al Parco Pegaso, e poi ogni anno avete aggiunto un pezzo con un'iniziativa in più grazie anche alla collaborazione di imprenditori come quello della Fabbrica della Scienza. Noi ci troviamo qua in questo momento con l'avvio proprio da questa attività.
3: Sì, esattamente, la cosa bella di questo evento è stato proprio questo, che tutte le attività della città di Jesolo e anche i semplici cittadini ci hanno dato una mano in questi anni, e il Paese dei Balocchi è diventato quello che è adesso grazie a tutte queste persone che ci hanno aiutato.
2: Tra l'altro, nella conclusione, cioè alla grande festa al Parco Pegaso, dalle 14.30, ricordo domenica 20, c'è un insieme di attività, ma dalle forze dell'ordine che vengono in situazioni di dimostrazione adatte, naturalmente adattate per i bambini, fino al Fabbrica della Scienza, piuttosto che la canoa, insomma, tanti che vogliono esserci, e questo è bello.
3: Sì, in effetti negli anni sono gli altri che ci chiedono di partecipare, mentre all'inizio eravamo noi a chiamarli, adesso è il contrario. Questo ci fa molto piacere, questo ci fa veramente piacere.
2: Tocchiamo la parte, diciamo così, più curiosa, perché ogni anno voi cercate di battere così scherzosamente un record, diciamo, gustoso e goloso. Quest'anno invece su cosa avete deciso di puntare?
3: Ma quest'anno abbiamo una torta al cioccolato gigante, quindi il record, diciamo, fatto in casa da noi, diciamo così, per i bambini è questa torta enorme al cioccolato di 30 metri.
2: Ecco, secondo me è una cosa curiosa, è un record anche questo, 20 anni di record non certificati dai Guinness primati di record. È un record nel record, insomma, un po' curiosa questa cosa.
3: Sì, esattamente, in effetti è proprio così, è un record che ci facciamo noi artigianalmente, diciamo, ma l'importante è che i bambini si divertano e che sia una giornata spensierata per le famiglie e per i bambini.
2: Quindi il programma comunque lo potete vedere su vari quotidiani piuttosto che mezzi di informazione, ma anche nel sito ufficiale del Paese dei Balocchi, che si trova facilmente googolando Paese dei Balocchi. Eventualmente l'appuntamento

0: principale, quello del 20, aperto veramente a tuttissimi, anche se è un aggettivo che non esiste, dalle 14.30 fin quando la gente ha voglia di rimanere là al parco, finché non la cacciate via, per divertirsi e fare del bene.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, una buona giornata, un buon lunedì 14 di settembre, ben ritrovati anche quest'oggi, questa è Radio Jesolo Web. Io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto ad andare insieme a voi alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio a partire dalle prossime ore, ma anche nel corso dei prossimi giorni. Restate con noi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute è anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, ancora ben ritrovati, ancora salve a tutti, un buon lunedì di mattina, lunedì 14 di settembre. Questa è Radio Jesolo Web, in onda in questi istanti. Quello che è l'appuntamento insieme a me, insieme ad Ale, insomma andiamo alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio. Prima di parlare però di ciò che sarà, io vorrei parlare, spendere due parole anche sul weekend che è stato, perché insomma Jesolo davvero ha dato il meglio di sé tra i tanti eventi. Due ne voglio ricordare in modo particolare: lo Jesolo Irish Show prima venerdì con le prove, poi sabato insomma la manifestazione, e poi sempre sabato quello che è stato il concerto di Luciano Ligabue, che ha dato il via al suo tour autunnale. Posso dirlo? Ma sì, lo dico, è questa la Jesolo che ci piace.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

C'è la musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia in questo nostro lunedì mattina insieme. Io ne approfitto anche per ricordarvi che anche quest'oggi, così come insomma sta accadendo ogni lunedì mattina fino alle 12.30 in Piazza Kennedy, trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Beneath more uncertainty of human nature, it was the only real danger that existed.

0: parti.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

Amici, preparatevi perché insomma sta per tornare anche quello che è l'appuntamento di TED per Jesolo. Segnate già in agenda quella che è la data di domenica 20 settembre al Teatro Vivaldi.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee e

esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, un buon lunedì pomeriggio, noi ci ritroveremo sempre qui su Radio Jesolo Web domani, martedì mattina, al solito orario. Ciao!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 12 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Fabio Pavanello, è iniziato ufficialmente il ventennale, quindi il programma del ventennale del Paese dei Balocchi. 20 anni fa con i tuoi fratelli Massimo e Chiara avete tratto, come si può dire, spinta da un vostro evento doloroso per fare qualcosa, perché ricordo che il Paese dei Balocchi ha lo scopo sì di far divertire i bambini ma di raccogliere fondi. Inizialmente era solo tra virgolette per la ricerca, poi si è sviluppato allargandolo anche ad altre iniziative benefiche. Beh, partiamo dall'inizio. Saresti mai aspettato che il Paese dei Balocchi avrebbe toccato quota 20?
3: No, sicuramente no, perché 20 anni fa non ci immaginavamo di trovarci di nuovo qui dopo 20 anni e continuare questa avventura strepitosa. Per noi è un momento eccezionale, degli anni incredibili.
2: Ecco, voi siete partiti con il Paese dei Balocchi che era al parco, che prima era il parco in Piazza Milano, adesso al parco Pegaso, e poi ogni anno avete aggiunto un pezzo con un'iniziativa in più grazie anche alla collaborazione di imprenditori come quello della Fabbrica della Scienza. Noi ci troviamo qua in questo momento con l'avvio proprio da questa attività.
3: Sì, esattamente, la cosa bella di questo evento è stato proprio questo, che tutte le attività della città di Jesolo e anche i semplici cittadini ci hanno dato una mano in questi anni, e il Paese dei Balocchi è diventato quello che è adesso grazie a tutte queste persone che ci hanno aiutato.
2: Tra l'altro, nella conclusione, cioè alla grande festa al Parco Pegaso, dalle 14.30, ricordo domenica 20, c'è un insieme di attività, ma dalle forze dell'ordine che vengono in situazioni di dimostrazione adatte, naturalmente adattate per i bambini, fino al Fabbrica della Scienza, piuttosto che la canoa, insomma, tanto.

0: tutti che vogliono esserci, e questo è bello.
1: Sì, in effetti negli anni sono gli altri che ci chiedono di partecipare, mentre all'inizio eravamo noi a chiamarli, adesso è il contrario. Questo ci fa molto piacere, questo ci fa veramente piacere.
0: Tocchiamo la parte, diciamo così, più curiosa, perché ogni anno voi cercate di battere così scherzosamente un record, diciamo gustoso e goloso. Quest'anno invece su cosa avete deciso di puntare?
1: Ma quest'anno abbiamo una torta al cioccolato gigante, quindi il record, diciamo, fatto in casa da noi, diciamo così, per i bambini è questa torta enorme al cioccolato di 30 metri.
0: Ecco, secondo me è una cosa curiosa, è un record anche questo, 20 anni di record non certificati dai Guinness primati di record. È un record nel record, insomma, un po' curiosa questa cosa.
1: Sì, esattamente, in effetti è proprio così, è un record che ci facciamo noi artigianalmente, diciamo, ma l'importante è che i bambini si divertano e che sia una giornata spensierata per le famiglie e per i bambini.
0: Quindi il programma comunque lo potete vedere su vari quotidiani piuttosto che mezzi di informazione, ma anche nel sito ufficiale del Paese dei Balocchi, che si trova facilmente googolando Paese dei Balocchi. Eventualmente l'appuntamento principale è quello del 20, aperto veramente a tuttissimi, anche se è un aggettivo che non esiste, dalle 14:30 fin quando la gente ha voglia di rimanere là al parco, finché non la cacciate via, per divertirsi e fare del bene.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Hey!

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show, lunedì 14 settembre, forse...
2: Piace molto come dici 14.
1: 14, come dicono quelli bravi che studiano la dizione. Ciao Ceci, come stai?
2: Io sto una meraviglia, ti vedo in forma per la te, che
1: sì,
2: hai fatto sto fine settimana?
1: No, niente di speciale, sono sempre in forma quando si tratta di comedy. Stavo pensando che ufficialmente dovrebbero essere iniziate tutte le scuole, ormai, al
2: già.
1: 14. Comunque, oggi per la rubrica Strano ma Vero, tra poco vi parlerò di cavalli e di fast food. Cosa c'entrano le due cose lo scopriremo tra poco. Tu dove ci porti?
2: Oggi parleremo di ghosting, orbiting, crush e anche di altre terminologie.

0: di questi amori moderni.
1: Infatti dicevo di tutti i termini strani, particolari che sì. Non... Bene, meno male che ci sei tu che ce li spiegherai. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti, cari amici del Comedy, a cominciare questa puntata. Oddio, non so se mi sento pronta a raccontarvi, insomma, la questione, perché sono rimasta un po' allibita. In realtà è una cosa che risale al mese scorso, forse, però torna virale sul web. La storia di questi ragazzi che c'è il caro benzina, eccetera, ma... siamo a Barletta, okay? In Puglia. E questi ragazzi che decidono di andare in un noto fast food che ha anche come servizio il drive, quindi poter prendere,
2: io già so, quello, uno dei miei preferiti,
1: a quello lì drive, ok, a cavallo. A cavallo. Quindi succede appunto a Barletta, in provincia Andria Trani, insomma siamo lì in Puglia, dove questi ragazzi non sono arrivati in auto né in scooter, ma nemmeno in monopattino, con il cavallo. È una scena da film, sembra quasi un film western.
2: Ma io mi sto immaginando, no? Di solito i finestrini sono bassi, sto cavallo alto, come fanno?
1: Non lo so, si saranno chinati. Comunque, il far west della Puglia, immaginatevi, ecco. I clienti al drive con le loro macchine, i video che hanno fatto, le foto, ovviamente. Mancava solo la musica di Sergio Leone e il parcheggiatore che chiedeva... Esatto, se andavano parcheggiati i cavalli. Comunque, naturalmente tutti hanno ripreso con il cellulare, la cosa diventa virale sul web. Ma io mi sono chiesta, ma il codice della strada cosa dice? Cioè, si può andare a cavallo in strada?
2: Non lo so, dimmi tu.
1: Alla fine sì, cioè ho scoperto che... allora, vi leggo, cito testuali parole: chi conduce un animale da sella deve almeno avere 14 anni, rispettare le normali regole della circolazione senza creare pericoli o intralci al traffico. Quindi il cavallo non ha la targa, ma può, insomma, può
2: circolare così, sì, tranquillamente.
1: Bisogna stare attenti, soprattutto quando nelle strade buie, di sera, insomma, deve avere delle cose catarinfrangenti. Però lo può fare.
2: Me li sto immaginando su grande raccordo anulare.
1: Te lo immagini,
2: ragazzi, mamma mia.
1: Comunque, non è una protesta ufficiale contro il caro benzina, lo voglio sottolineare, è più una battuta quella della benzina, però, cioè, io all'inizio pensavo che loro avessero fatto una sorta di protesta, appunto, divertente, invece no, così, una roba goliardica giusto per avere seguito sui social. Che dire, scriveteci la vostra, amici del Comedy.
0: Salida del vuelo con destino alla felicidad.

0: porque si no me muero, todo llegará.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Parlavamo di questi due ragazzi di Barletta che hanno deciso di andare al drive, ad un fast food, nella sezione drive, come lo posso definire? Dove si va con la macchina, col cavallo, a prendere, che ne so, un Happy Meal?
2: Questo non c'è, mi prenderei
1: dato saperlo.
2: Un hamburger con... Ma, vabbè, non si può
1: perdere
2: dire.
1: Che ho sempre fame. Comunque, andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy. Marco ci scrive, finalmente un mezzo che non teme gli autovelox, al massimo prende una carota di multa. Beh, insomma, i cavalli vanno belli veloci. C'è un motivo se i motori... Insomma, si dice, no?
2: I cavalli motore.
1: Lucia invece dice: io vorrei sapere una cosa sola. Al drive hanno ordinato un Big Mac o una balla di fieno?
2: E che la battuta, simpatica sta ragazza.
1: E Gennaro invece ci risponde con questo messaggio: con quello che costa la benzina, il problema è che adesso pure la vena rischia di aumentare. Vabbè, sì, sembra un po' un futuro distopico, invece è la realtà.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me for believing in me and doing what they say.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Nell'era dei social, della tecnologia, delle connessioni che sono più su internet che umane, diciamoci la verità, ci sono un sacco di termini particolari per descrivere cose, comprese le relazioni, giusto?
3: Infatti una volta si diceva, che ne so, mi hai dato buca o una cotta. Invece adesso se non parli in inglese,
2: se non flexi,
3: no, esatto, no, non ti capiscono.
2: Se non c'hai la crush,
3: queste nuove generazioni non sanno di che cosa parli.
2: E quindi tra poco, insomma, ci addentreremo nella rischiosissima via di questi inglesismi, come li vogliamo chiamare,
3: di queste terminologie moderne.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Flexare, la crash, oppure non lo so, non mi viene in mente nient'altro, vedi quanto sono boomer. Sono tutti termini che vengono utilizzati oggi dalle nuove generazioni, soprattutto per descrivere anche, come dire, relazioni o
2: situazioni un po' ambigue.
1: Oppure la situationship, tu lo sai cos'è?
2: Come no?
1: Vabbè, tra poco ne parliamo, c'è qui la nostra Cecilia che ha raccolto una serie di nomi impronunciabili.
2: Allora, hai detto bene la crash, che ovviamente non è un incidente stradale,

0: e la persona per cui hai una cotta tremenda, ma che probabilmente non sa nemmeno che esisti.
1: Beh, probabile, sì.
0: Poi c'è il ghosting, famoso ghosting.
2: Ah, questo lo conosco bene.
0: Sì, ti è capitato?
2: Oh, sì, ecco. Sì, sì, bruttissimo.
0: Quindi, infatti, sparire come un fantasma, ti scrivi magari per un mese, va tutto bene, poi chiedi, ci vediamo sabato... E questo sparisce.
2: Ma io una volta ho avuto
0: nulla.
2: A che fare con uno, credimi, sì? Che non è che per un mese mi scriveva e poi no, che da, di persona guai. E poi per messaggio niente, lo zero assoluto.
0: Beh, però almeno vabbè. Di persona, insomma, valeva
2: sì,
0: la
2: ho
0: pena.
2: Capito, ma è troppo un contrasto, certo, certo. Insomma, che ti manda ai matti, come si suol dire, andiamo avanti.
0: Parliamo di un altro termine che è orbiting. Sai che cosa vuol dire, Alessandra?
2: No.
0: Orbiting.
2: Orbiting proprio no.
0: Allora, è quando qualcuno smette di risponderti ai messaggi, ma continua a guardare tutte le storie su Instagram o magari qualsiasi
2: cosa. Ah, ti orbita intorno.
0: Esatto, infatti. Poi c'è il submarining.
2: No, non ho idea. Submarining sottomarino, tipo?
0: È il classico periscopio, quindi sparisce per 6 mesi, quindi ti fa ghosting, e poi improvvisamente riemerge dal fondo del mare con un messaggio del tipo, ehi, come va?
2: Ah, capito. Ma cioè, tu ti rendi conto che siamo talmente circondati da casi umani che gli abbiamo anche dovuto dare i nomi. Andiamo
0: infatti,
2: avanti.
0: Secondo una ricerca, oltre il 65% dei giovani sotto i 30 anni ha subito almeno una volta nella vita una forma di ghosting. Ecco, aggiungerei pure quelli dopo i 50.
2: Esatto. Eppure quelli dopo i 30, perché
0: probabilmente la pigrizia emotiva dell'era digitale, un click ed eliminare il problema senza dover spiegare.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'attacco russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia è un messaggio al mondo occidentale. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit in Finlandia. Credo che l'intento fosse chiaramente quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere Kiev o da recarvisi per manifestare solidarietà, aggiunto Kallas, a bordo del treno sfiorato da un drone. Diplomatici europei, tra cui anche il consigliere della sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio, e l'ex premier britannico Boris Johnson, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. I ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen hanno preso il controllo di altre isole strategiche nella parte meridionale del Mar Rosso, situate 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, rafforzando così il loro dominio su un'importante rotta di navigazione marittima. L'Iran non è coinvolto nella questione yemenita, ha affermato intanto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghei. In Italia, con la cronaca, abusi e violenze su una ragazza a Napoli, sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali, tra cui percosse, minacce di morte e travi di legno usate per immobilizzarla, è accaduta attorno.

preannunziata, ha arrestato un 26enne che la vittima aveva conosciuto sui social. Sciopero di 24 ore sino alle 7 di domani mattina dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e quanto annunciano i sindacati a seguito dell'assemblea tenuta

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Un sacco di termini, ho scoperto l'orbiting oggi, cioè la, diciamo, quella modalità
2: girare intorno.
1: Sì, di lasciarti perdere. Stiamo parlando di relazioni, ok? E di termini strani che utilizzano le nuove generazioni per chiamare questi modi di comportarsi. L'orbiting è: non ti calcolo, però ti orbito intorno in qualche modo. Magari non ti rispondo ai messaggi, ti ghosto, però ti metto un like alla storia o ti faccio vedere che ho visualizzato. Insomma, tutto legato ai social spesso. Io parlavo di relationship, no, situationship. Che è un nuovo termine che appunto viene da relationship e situation. Cosa vuol dire? Che non siamo né fidanzati né in una
2: né carne né pesce.
1: Esatto, in una situationship che non si capisce, in una situazione che è un po', che è diverso dal, lo possiamo dire, il tromba amico?
2: Ecco. Okay.
1: Perché c'è del tenero, una sorta di

0: amicizia con qualcosa di più, però non siamo fidanzati, però neanche non ce ne frega proprio niente.
1: Sai che a me
0: capito?
1: Non piacciono questi insomma questi amori moderni, perché io sono rimasta nel 90 però insomma nel 2026.
0: Ma secondo me dipende dai periodi della vita, ti devo dire.
1: Dici?
0: La verità, l'importante a prescindere da tutto è che entrambe le parti siano d'accordo, cosa da non sottovalutare. Andiamo ai messaggi, va?
1: Allora, scrive Alice: ragazzi, a me è successo il submarining, il tipo è sparito a Natale ed è riapparso a Ferragosto scrivendomi auguri. Io ho risposto che il periscopio poteva pure rimandarlo giù.
0: Ecco, per non dire puoi anche mettertelo lì.
1: Esatto. Marco dice: ma che fine ha fatto la cara e vecchia frase non sei tu, sono io? Almeno c'era dell'onestà nell'invenzione, ora la gente si blocca direttamente su WhatsApp.
0: Eh sì, certo, vabbè, oddio, non è che la frase non sei tu, sono io sia meglio, però a ogni generazione i propri casi umani, a ognuno
1: sì.
0: Il suo, per piacere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo il magico mondo delle relazioni della generazione Z e di tutti i modi per chiamare i casi umani, andiamo avanti quest'oggi con la rubrica hashtag flop and roll. Tra poco torna il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini.
2: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, anime salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tornano le perle dei bambini, cari amici del Comedy Radio Show, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, anche se quando si tratta di bambini è solo il meglio del meglio.
2: È vero,
1: le perle,
2: è vero.
1: Perché sono sempre molto sinceri loro, sì. E anche forse un po' troppo schietti, però in realtà, cioè, con tanta fantasia ma dicono la verità a volte.
2: Allora, sentiamo un po'.
1: Iniziamo con Edda, 4 anni, litiga col papà, che va in un'altra stanza esasperato. Lei si fa coccolare da me, poi con uno sguardo gelido si gira, lo guarda, cioè mi guarda e mi dice: ma te, ti dovevi sposare proprio quello lì?
2: Mazza, oh.
1: Caruccio.
2: E poi ci sono tante bambine che sono super gelose dei papà,
1: sì,
2: e mio,
1: innamorate,
2: non vi baciate, queste cose qua.
1: Ismaele, 3 anni, ma perché mi avete voluto se ogni giorno mi mandate all'asilo? Non fa,
2: no,
1: una piega,
2: poverino.
1: Se ci pensi. Area giochi recintata con panchine lungo i bordi. Guglielmo, allora 6enne, quindi 6 anni, sale su una panchina e mentre noi lo invitavamo a non farlo, lui è già a cavalcioni della ringhiera, troppo in alto per scendere da solo. Noi lo guardiamo senza intervenire, ma con il classico "te l'avevamo detto" scritto in faccia, no? Perché poi dopo lui non riusciva a scendere. E lui: se volete dei nipotini mi dovete aiutare.
2: No vabbè, questo è intelligentissimo. Questo è, quanti anni ha?
1: 6.
2: No vabbè.
1: Marta, 5 anni, discutiamo perché fa le cose senza chiedere. Chiudo con: fai così e basta, perché te lo dico io che sono tua madre. Lei ci pensa e dice: ok, allora anche tu fai quello che dice tua madre, che sarebbe mia nonna, e non guardare con gli occhi sul soffitto quando ti dice le cose.
2: No vabbè, sono tremendi sti ragazzini, eh.
1: Tommaso, 6 anni, compito: cerchia le stelle, non segna la cometa. La maestra gli conta l'errore, va alla cattedra tutto serio e dice: la cometa non è una stella, è un asteroide composto da ghiaccio e detriti. E la maestra muta.
2: Ma questo era un vecchio.
1: Sì, probabile. Leonardo, 5 anni. Mamma, come sono nati i pianeti? Amore, ti ricordi quando ti ho raccontato del Big Bang? Tantissimi milioni di anni fa un'esplosione ha fatto espandere la materia e sono nate le stelle. E poi: mamma, ma perché non hai fatto una foto? Sì, capito, perché secondo lui la mamma 5 milioni di anni,
2: certo,
1: fa,
2: certo, stava lì a scattare le foto.
1: Esatto. Chiara Stella, 5 anni, fa la treccia al papà che ha i capelli lunghi. Amore, con 3 ciocche però, non come l'altra volta con 2. Ma papà, io riesco solo con 2, quindi ti farò una bellissima dueccia.
2: No vabbè, carina.
1: Pedro, ai tempi 4 anni, vicino a casa mia aprono una pensione per cani, contatto di lavaggio e servizio dog sitter. Sull'insegna all'esterno c'era scritto asilo per cani. Mio figlio, dopo avermi chiesto che cosa c'era scritto, mi fa: mamma, ma le maestre sono i cani o sono persone? E concludiamo con mio figlio grande, 5 anni, fa i capricci per la doccia mentre allatto il piccolo e gli dico: appena si stacca dal seno ti corro dietro e ti sistemo. Passa qualche minuto, lui mi guarda e mi dice: me lo dici tu quando posso iniziare a correre?
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ottima puntata, abbiamo iniziato con il botto la settimana, devo dire, anche se siamo giunti alla fine di questo lunedì insieme. Cara Ceci,
2: io ancora sorridendo dalle perle dei
1: bambini. Potremmo andare

0: avanti all'infinito, carini, sì. Veramente. Ogni tanto mi viene voglia di fare i figli solo per sentire cosa dicono, poi mi passa, per carità.
1: Meglio, per ora ancora sei troppo giovane, goditi la vita.
0: Sì, assolutamente, però anche perché c'è un sacco di cose da fare, tipo tornare qui domani con
1: esatto.
0: te, ok, con la nostra Cecilia.
1: E con nostra Alessandra, la hermosa, preziosa e graziosa.
0: Qui vi aspettiamo al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: spinta da un vostro evento doloroso per fare qualcosa, perché ricordo che il paese dei Balocchi ha lo scopo sì di far divertire i bambini, ma di raccogliere fondi. Inizialmente era solo, tra virgolette, per la ricerca, poi si è sviluppato allargandolo anche ad altre iniziative benefiche. Beh, partiamo dall'inizio. Ti saresti mai aspettato che il paese dei Balocchi avrebbe toccato quota 20?
1: No, sicuramente no, perché 20 anni fa non ci immaginavamo di trovarci di nuovo qui dopo 20 anni e continuare questa avventura strepitosa. Per noi è un momento eccezionale, degli anni incredibili.
0: Ecco, voi siete partiti con il paese dei Balocchi, che era al parco, che prima era il parco in Piazza Milano, adesso al parco Pegaso, e poi ogni anno avete aggiunto un pezzo con un'iniziativa in più, grazie anche alla collaborazione di imprenditori come quello della Fabbrica della Scienza. Noi ci troviamo qua in questo momento con l'avvio proprio da questa attività.
1: Sì, esattamente, la cosa bella di questo evento è stato proprio questo, che tutte le attività della città di Jesolo e anche i semplici cittadini ci hanno dato una mano in questi anni, e il paese dei Balocchi è diventato quello che è adesso grazie a tutte queste persone che ci hanno aiutato.
0: Tra l'altro, nella conclusione, cioè alla grande festa al Parco Pegaso, dalle 14.30, ricordo domenica 20, c'è un insieme di attività, ma dalle forze dell'ordine che vengono in situazioni di dimostrazione adatte, naturalmente adattate per i bambini, fino al Fabbrica della Scienza, piuttosto che la canoa, insomma, tanti che vogliono esserci, e questo è bello.
1: Sì, in effetti negli anni sono gli altri che ci chiedono di partecipare, mentre all'inizio eravamo noi a chiamarli, adesso è il contrario. Questo ci fa molto piacere, questo ci fa veramente piacere.
0: Tocchiamo la parte, diciamo così, più curiosa, perché ogni anno voi cercate di battere così scherzosamente un record, diciamo, gustoso e goloso. Quest'anno invece su cosa avete deciso di puntare?
1: Ma quest'anno abbiamo una torta al cioccolato gigante, quindi il record, diciamo, fatto in casa da noi, diciamo così, per i bambini è questa torta enorme al cioccolato di 30 metri.
0: Ecco, secondo me è una cosa curiosa, è un record anche questo, 20 anni di record non certificati da Guinness, firmati di record. È un record nel record, insomma, un po' curiosa questa cosa.
1: Sì, esattamente, in effetti è proprio così, è un record che ci facciamo noi artigianalmente, diciamo, ma l'importante è che i bambini si divertano e che sia una giornata spensierata per le famiglie e per i bambini.
0: Quindi il programma comunque lo potete vedere su vari quotidiani piuttosto che mezzi di informazione, ma anche nel sito ufficiale del Paese dei Balocchi, che si trova facilmente googolando Paese dei Balocchi. Eventualmente l'appuntamento principale è quello del 20, aperto veramente a tuttissimi, anche se è un aggettivo che non esiste, dalle 14.30 fin quando la gente ha voglia di rimanere là al parco, finché non la cacciate via, per divertirsi e fare del bene.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, lo scorso giugno i New Order avevano annunciato che il loro batterista Stephen Morris e anche Gillian Gilbert non avrebbero partecipato al tour per importanti problemi di salute. Mentre Gillian Gilbert è pronto a ritornare con la band, il batterista Stephen Morris purtroppo al momento non può tornare dal vivo. Lui non è voluto entrare nel dettaglio, non ha voluto spiegare la patologia della quale soffre, ha detto che è una cosa molto seria che gli impedisce di viaggiare. Quindi lui dice: io posso fare un concerto, ma lo potrò fare soltanto vicino casa, perché se prendo un aereo posso stare veramente tanto tanto male. Ripeto, al momento non è dato sapere di quale patologia stia soffrendo, ma magari ci aggiornerà prossimamente.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: one time.
1: Allora, parliamo del leader dei Tame Impala, Kevin Parker, il quale di recente, durante un suo concerto, ha annunciato un cambiamento nel rapporto con i fan. Lui ha detto che d'ora in poi non firmerà più autografi e non si fermerà più per fare le foto davanti agli hotel o agli aeroporti, principalmente per motivi di sicurezza, ma soprattutto perché di recente c'è stato un grande aumento dei cosiddetti cacciatori di autografi aggressivi, alcuni dei quali avrebbero addirittura coinvolto dei bambini per ottenere le firme. Allora, lui ha detto che è una cosa orribile, ha parlato anche di sicurezza, quindi mi viene da pensare che se tu butti un bambino in mezzo alla folla per mandarlo a chiedere un autografo, questo bambino può A. rimanere schiacciato nella ressa, B. magari essere anche portato via da qualche malintenzionato. Quindi ci sta che lui, nel vedere l'utilizzo di bambini soltanto per avere un autografo, si sia allarmato e proprio per la tutela dei minori abbia deciso di non fermarsi più a fare autografi e scattare selfie con il pubblico. Voi cosa pensate di questa cosa? Fatemelo sapere su WhatsApp.
2: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos no

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Allora parliamo di quello che è successo a Tom Jones, che come sapete è sempre stato dall'inizio di The Voice uno dei coach. Allora ha ricevuto la comunicazione dal team di The Voice, i quali gli hanno detto che purtroppo non sarà riconfermato nel suo ruolo di coach a causa di difficoltà finanziarie con l'assicurazione. Cioè, io questa cosa non la capisco. Lui ha spiegato la cosa attraverso un post su Instagram e ha detto: ragazzi, io non ho scelto io di andarmene da The Voice. Tra l'altro loro gli avevano proposto un ridimensionamento, quindi qualche apparizione ogni tanto all'interno della trasmissione, però è evidente insomma che il suo sarebbe stato un coinvolgimento decisamente più limitato. Non è che uno, perché comincia ad avere un'età, non è più in grado di fare una cosa. Tom Jones ha 86 anni e ha sempre svolto bene il suo lavoro, quindi giustamente c'è rimasto malissimo. Quando lui ha scritto questo post è arrivata la risposta da The Voice UK attraverso la Press Association, nella quale si parla adesso di una trattativa in atto con Tom Jones, con la speranza che lui partecipi al programma. Ok, però bisogna vedere che ruolo gli verrà assegnato. Fatemi sapere cosa pensate della cosa. Si può essere licenziati da un programma televisivo che va bene per anzianità? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Daniele.
1: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Leone XIV compie oggi 71 anni e decide di cancellare i tagli agli stipendi introdotti da Papa Francesco nel 2021 durante la pandemia. Con un nuovo motu proprio, il pontefice ha abrogato la norma che aveva ridotto le retribuzioni in Vaticano, restituendo ai cardinali il 10% dello stipendio precedentemente tagliato. Prevost ritiene che le misure di contenimento possano ora essere superate. Resta confermato, sottolinea il Papa, l'impegno della Santa Sede per la sostenibilità economica. L'oleodotto saudita East West resterà in gran parte fuori servizio per 3-5 settimane dopo l'attacco della scorsa settimana attribuito da Riyadh a droni di milizie irachene sostenute dall'Iran. I danni hanno interessato anche una stazione di pompaggio e costretto alla chiusura della condotta, lunga 1200 km e capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Mercati sotto pressione, petrolio verso i $110 al barile, gas ai massimi da fine 2022. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'attacco russo contro un treno passeggeri in Ucraina un segnale della disperazione di Vladimir Putin. Rutte accusa Mosca di intensificare gli attacchi e di colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio della NATO nel tentativo di indebolire il sostegno occidentale a Kiev. Dal Cremlino, Dmitry Peskov replica che l'attacco è avvenuto in territorio ucraino e che le operazioni militari russe continueranno in tutto il paese. Calcio, 3 big in campo oggi nei posticipi della quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma, a punteggio pieno e reduce dal pareggio in Champions con il Fenerbahce, fa visita al Torino, mentre il Como, con 7 punti, ospita il Parma dopo il brillante debutto europeo contro il Lipsia. In serata spazio all'Inter, prima a punteggio pieno in campionato, ma reduce dal KO con il Real Madrid in Champions. A San Siro arriva l'Udinese, che nella scorsa stagione era riuscita a espugnare il campo nerazzurro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Fabio Pavanello, è iniziato ufficialmente il ventennale, quindi il programma del ventennale del Paese dei Balocchi. 20 anni fa con i tuoi fratelli Massimo e Chiara avete tratto, come si può dire, spinta da un vostro evento doloroso per fare qualcosa, perché ricordo che il Paese dei Balocchi ha lo scopo sì di far divertire i bambini ma di raccogliere fondi. Inizialmente era solo tra virgolette per la ricerca, poi si è sviluppato allargandolo anche ad altre iniziative benefiche. Beh, partiamo dall'inizio. Saresti mai aspettato che il Paese dei Balocchi avrebbe toccato quota 20?
3: No, sicuramente no, perché 20 anni fa non ci immaginavamo di trovarci di nuovo qui dopo 20 anni e continuare questa avventura strepitosa. Per noi è un momento eccezionale, degli anni incredibili.
2: Ecco, voi siete partiti con il Paese dei Balocchi che era al parco, che prima era il parco in Piazza Milano, adesso al Parco Pegaso, e poi ogni anno avete aggiunto un pezzo con un'iniziativa in più grazie anche alla collaborazione di imprenditori come quello della Fabbrica della Scienza. Noi ci troviamo qua in questo momento con l'avvio proprio da questa attività.
3: Sì, esattamente, la cosa bella di questo evento è stato proprio questo, che tutte le attività della città di Jesolo e anche i semplici cittadini ci hanno dato una mano in questi anni, e il Paese dei Balocchi è diventato quello che è adesso grazie a tutte queste persone che ci hanno aiutato.
2: Tra l'altro, nella conclusione, cioè alla grande festa al Parco Pegaso, dalle 14.30, ricordo domenica 20, c'è un insieme di attività, ma dalle forze dell'ordine che vengono in situazioni di dimostrazione adatte, naturalmente adattate per i bambini, fino al Fabbrica della Scienza, piuttosto che la canoa, insomma, tanti che vogliono esserci, e questo è bello.
3: Sì, in effetti negli anni sono gli altri che ci chiedono di partecipare, mentre all'inizio eravamo noi a chiamarli, adesso è il contrario. Questo ci fa molto piacere, questo ci fa veramente piacere.
2: Tocchiamo la parte, diciamo.

Così più curiosa, perché ogni anno voi cercate di battere così scherzosamente un record, diciamo gustoso e goloso. Quest'anno invece cosa avete deciso di puntare?

0: del paese dei Balocchi, che si trova facilmente googolando paese dei Balocchi. Eventualmente l'appuntamento principale è quello del 20, aperto veramente a tuttissimi, anche se è un aggettivo che non esiste, dalle 14:30 fin quando la gente ha voglia di rimanere là al parco, finché non la cacciate via, per divertirsi e fare del bene.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: I guess you moved on really easily.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il COREPER, il principale organo preparatorio del Consiglio dell'Unione Europea, ha concordato di prorogare le sanzioni alla Russia fino al 22 settembre. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'attacco russo a un treno passeggeri in Ucraina un segnale della disperazione di Vladimir Putin, mentre il Cremlino ha affermato che l'attacco è avvenuto in territorio ucraino e che le operazioni militari russe in tutto il paese continueranno. Donald Trump ha però rivelato che Mosca e Kiev hanno concordato di non colpire gli obiettivi energetici dei due paesi in conflitto. Allarme delle Nazioni Unite sui rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk ha chiesto a governi e aziende di intervenire con urgenza per regolamentare i sistemi più avanzati e limitarne i rischi. Secondo Türk, l'IA può minacciare privacy, infrastrutture critiche e istituzioni democratiche, oltre a favorire la disinformazione. L'ONU chiede quindi controlli indipendenti e responsabilità per le aziende nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Gli Oasis hanno annunciato il tour Oasis Live 27 che prevede 38 concerti in Europa e Stati Uniti con Richard Ashcroft come special guest. La band farà tappa in Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio prossimi. I prezzi varieranno da 92 a 276 euro commissioni incluse. L'annuncio arriva dopo il successo mondiale del tour Oasis Live 25 che aveva attirato oltre 10 milioni di fan da 158 paesi. Tennis, Jannik Sinner risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo ha completato un ciclo di terapie specifiche al J Medical di Torino per curare una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open e in precedenza i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. A Vienna l'altoatesino cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Paese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Fight Snap.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.